0: Ara fa uns dies aquí al programa parlàvem del Correllengua, que ha anat corrent, portant la llengua a tot arreu, i ha acabat a l'Alguer. Anna Rita Manunta, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Tequila, molt bona nit. Estic molt feliç, jo.
0: Perquè la flama t'ha vingut a tu, oi?
1: Sí, exactament. Mira, va ser, de l'Alguer va ser una gran setmana. El Correllengua Germanat, gran festa, perquè dimarts, 5 de maig, va arribar a l'Alguer el Correllengua. I va ser gran èxit, va ser la primera vegada per els algaresos i tota la ciutat va participar amb molt entusiasme. La flama va arribar a Malabalca del Signor del Rio, io vaig tenir il privilegio di rebre la flama da Pau Emili Muñoz Canillas e va ser un moment inoblidable, Kilian, inoblidable. Ama la flama va manar per il casco antic accompagnato da moltissime personas e va ser realmente una gran festa comunitaria. Il Correllengua si è acabato durante la flamma a Raimondo Cacciotto, alcalde dell'Alghe, davanti al monumento dell'unità della lingua, ama la presenza di Carlo Secchi, del presidente Quintorra, del presidente della Plataforma per la Lingua Oscar Escuder, de Mauro Mulas, delegati dell'Alghe de Plataforma per la Lingua, de Pau Emili Muñoz Canillas y Blanca García Oliver, organizador generale del Correllengua Germanat, ed Irene Cogene, socia de Plataforma per la Lingua e attivista linguistica. Grazie al Correllengua Germanat, la nostra lingua, la nostra identità, il nostro aggiornamento è ancora più forte. E a questa meravigliosa esdenimento si è legata ma la festa di San Juan della Porta Liatina, celebrazione che ricorda la vittoria dell'Us Algaresus contro le truppe del Vesconte di Narbona, che ama la giute del Sassaresus, entro la notte del 5 e del 6 di maggio.